0: Delaware no sula. Oh, yes, I can't have a nanny lega. Help! Oh, sweet. Oh, sweet. Hey!
1: Shifa Christmas ifihlile dinku di homo li di kuhu di aparetswe ke mathata di Joshua di gemere di biri di opinyela batho sibaka asibuthata bobutelle if lija cheleta e lisaja liyababanyane ya ogotlela ko skolo jara empa
2: SAFM 104.4 FM.